0: L'hora de les notes, amb Carles Gilibets.
1: La vida contigo. Un uomo diventa importante, ci si aspetta che abbia degli entusiasmi. Entusiasmo. Entusiasmo.